aria brillante, il vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.

piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

tra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, artisani, principesse e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231.

1003 ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.

putina. La putina, la putina, la putina, la putina, la putina, la putina, la putina, è ogni or vezzosa, è ogni or vezzosa, è ogni or

la passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia brutta.

0: Francia? No. Può l'onor immettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.